0: con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani,
1: con i piedi.

Underground.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: This generation rules the nation with Russian.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 3 Network.

0: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: And neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric. Turning on the good
1: vibrations. You're listening to Radio 3 Oldies.

0: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

make me cry. But if you leave me, I will surely die.

0: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Three Oldies. Feel the breeze of

0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.
2: All the colors of the rainbow before

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: No, don't you even act like you're trying to hold your head down.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Open up a bottle. And I'll close the shades.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 17.30. Buonasera, le notizie di Popolare Network.
1: I due attivisti della flottiglia ancora detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Thiago Avila, sono comparsi oggi nel tribunale di Ashkelon con catene alle mani e ai piedi. Le immagini riprese dall'AFP hanno mostrato i due mentre venivano scortati in aula con le mani ammanettate dietro la schiena e i piedi incatenati. L'autorità giudiziaria israeliana ha prolungato di 2 giorni il loro fermo. I due sono stati sequestrati in acque internazionale dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni dell'operazione umanitaria della Global Sumud Flottiglia.
0: Donald Trump ha minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran. L'ultima proposta di accordo inviata dagli iraniani è attualmente al vaglio americano, ma il presidente statunitense ha detto nelle scorse ore che difficilmente la sua risposta sarà positiva. Ma intanto i Pasdaran hanno detto che il margine di manovra americano si è ridotto, Trump deve scegliere tra un'operazione militare impossibile o un cattivo accordo con la Repubblica Islamica.
1: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, gli ultimi sondaggi raccontano ancora di una Donald Trump in difficoltà. Secondo le rilevazioni di Washington Post, ABC e Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione della guerra all'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia solo il 34% degli interpellati lo promuove, in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi e sulla gestione del costo della vita sul 23%, a fronte di un 76% che lo boccia. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio, con il tasso di disapprovazione al 62%, livello più alto dei suoi 2 mandati.
0: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma per un viaggio che punta al disgelo nei rapporti tra Stati Uniti e Vaticano e anche con l'Italia. E da notizia l'ANSA, Papa Leone XIV riceverà Rubio il 7 maggio e seguirà un incontro anche con il segretario di Stato Parolin. A Roma Rubio dovrebbe vedere anche la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri Tajani. Un'operazione, come dicevamo, di disgelo dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e la delusione espressa dal presidente americano per l'atteggiamento italiano sull'Iran, tanto da minacciare il ritiro delle truppe statunitensi dal paese.
1: In Libano, nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha messo un nuovo ordine di evacuazione per diverse città nella zona, anche a nord del fiume Laitani. Sempre nel Libano meridionale, l'IDF ha dichiarato poco fa di aver distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 80 metri. Secondo le Nazioni Unite, quasi un quarto della popolazione, 1 milione di persone, è a rischio crisi alimentare.
0: Un ragazzo di 26 anni è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite da colpi sparati dall'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Il giovane ucciso è stato colpito alla testa.
1: Sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche di cui è stata delegata l'Interpol riguardano l'atto di adozione, di cui si vuole la copia originale, del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Si vuole capire se davvero i genitori biologici del bimbo lo abbiano abbandonato all'ente delle adozioni del paese sudamericano e se la madre in particolare abbia fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso vale riguardo alla morte per un incidente domestico dell'avvocata tutrice del minore. È stata trovata in casa carbonizzata con il marito. Altro punto importante: accertare che Nicole Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente. Qualora da queste nuove verifiche chieste dal Colle, dal Presidente della Repubblica, dovessero emergere elementi sfavorevoli o comunque dei dubbi sulla veridicità di quanto sostenuto nella proposta di grazia, la Procura Generale probabilmente rivedrà e ribalterà il parere favorevole alla grazia.
0: Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM.
2: Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperi Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric.

0: Il disco promotion della settimana è Until We Are Free dei Fabric. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember. 1, 2, 3.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Altri due giorni di carcere per Tiago e Saif, i due attivisti a bordo della Global Smooth Flottiglia arrestati dalla Marina israeliana. Oggi sono arrivati in tribunale con catene a mani e piedi e con graffi e lividi. Per loro ancora nessuna accusa formale. Mentre Israele ammette le violenze contro gli attivisti avvenute a bordo della nave della Marina dopo l'abbordaggio. Donald Trump ha definito inaccettabile l'ultima proposta iraniana. In serata un portavoce di Teheran aveva detto che non era presente il tema del nucleare e ora i due paesi starebbero lavorando a nuove trattative. E mentre il consenso interno per il presidente continua a diminuire, Marco Rubio arriverà a Roma per parlare con il governo Meloni e con il Papa dopo gli insulti al pontefice. E la Germania non rinuncia a lavorare con Trump, anche dopo l'annuncio del ritiro di truppe statunitensi dal paese. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati portati nell'aula del tribunale di Ashkelon con le mani e i piedi legati, il viso tumefatto. Contro di loro accuse non ancora formalizzate di complicità con il terrorismo. I due attivisti della flottiglia detenuti in Israele, lo spagnolo Saif Abu-Keshek e il brasiliano Tiago Avila, resteranno in carcere altri due giorni, come deciso dal giudice. I due sono stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano durante l'operazione di alcuni giorni fa contro una ventina di imbarcazioni della Global Smooth Flottiglia. Sentiamo l'appello di Riccardo Nuri di Amnesty Italia per la loro liberazione.
1: Non c'è nessuna legittimità perché è stato un arresto effettuato in acque internazionali contigue alle acque dell'Unione Europea, quelle greche in particolare. Un trasferimento a bordo di una sorta di prigione offshore con denunce di maltrattamenti, un'accusa di terrorismo che sappiamo bene per come è descritta dalle leggi israeliane, vaga, generica, arbitraria, colpisce anche comportamenti che non prevedono l'uso della violenza. E quindi il rischio è che, essendo la magistratura israeliana, quando si tratta di palestinesi, è nient'altro che una sorta di timbro della politica del governo Netanyahu, il rischio è che ci sia un'incriminazione e anche una condanna dopo un processo che sarà iniquo. Il governo spagnolo si è fatto sentire, però non deve essere lasciato solo. Io non vorrei che, siccome la Spagna è un po' più avanti degli altri governi dell'Unione Europea nel contrastare l'impunità israeliana, non venisse appoggiato il governo di Madrid da tutti gli altri stati. Quindi questo è l'appello che facciamo anche naturalmente all'Italia. E entrambi i detenuti devono essere scarcerati al più presto, le accuse nei loro confronti annullate ancora prima che inizi un processo e devono tornare al più presto a casa.
0: Israele oggi ha ammesso le violenze contro gli attivisti. Per sedare le proteste violente di alcuni passeggeri e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle forze di difesa israeliane è stata costretta a usare la forza. Così ha detto il ministro degli esteri israeliano. Ma come proseguirà la missione umanitaria della Global Smooth Flottiglia lo abbiamo chiesto alla portavoce italiana Maria Elena D'Elia.
2: Le barche sono sia quelle diciamo sane, sia quelle che abbiamo recuperato e siamo sfortunatamente riusciti a recuperarle tutte perché erano state lasciate distrutte dagli israeliani a galleggiare nel Mediterraneo, sono tutte a sud di Creta e quello che sta accadendo è che la flotta si sta ricomponendo, si sta facendo un assessment appunto dello stato delle barche, allora le 22 recuperate non sono in grado di navigare, non lo saranno più, mentre invece le altre dei danni che sono sistemabili, quindi c'è un lavoro in corso, c'è un ricompattamento della flotta con l'intenzione netta possibilità di riprendere la navigazione. Le condizioni meteo sono in questo momento pesantissime. Quando il meteo sarà migliore, l'intenzione di ripartire come era da piano alla volta della Turchia, dove ci aspettano le altre barche. Ci dovrebbero raggiungere anche delle barche della Freedom Flotilla Coalition, e quindi la flottiglia c'è ed è intenzionata a proseguire.
0: Inaccettabile, così Donald Trump ha definito in serata l'ultima proposta iraniana inviata a Washington. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano aveva dichiarato poco prima che il documento non includeva la questione sul nucleare, che la Casa Bianca ha sempre considerato un punto centrale. Ora l'inviato statunitense Steve Witkoff dice che i due paesi sono in trattativa, mentre in giornata Donald Trump aveva minacciato di riprendere i bombardamenti su Teheran e i Pasdaran avevano detto che il margine di manovra degli Stati Uniti si era ridotto, anche alla luce dei mancati successi che il presidente si era prefissato all'inizio del conflitto. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Trump ha sempre detto che non fermerà mai la guerra senza la garanzia assoluta che la Repubblica Islamica non possa mai arrivare all'arma nucleare. Ma il presidente americano, sappiamo, sta anche cercando disperatamente una via d'uscita. Quale possa essere questa via d'uscita? I bombardamenti americani e israeliani hanno sicuramente ridotto in maniera molto importante il potenziale militare iraniano, ma gli altri obiettivi di Trump non sono stati raggiunti: cambio di regime, appunto fine del programma nucleare, supporto di Teheran ai suoi alleati nella regione, a partire dagli Hezbollah libanesi e dagli Houthi dello Yemen. A 6 mesi dalle elezioni, quindi, con una situazione di stallo, la Casa Bianca ha più problemi oggi rispetto a quelli che aveva prima della guerra. Basta citare l'aumento di circa il 50% del prezzo del petrolio. Nonostante questo, alcuni media americani sostengono che il presidente sia disposto ad andare avanti ancora con la pressione economica, nella convinzione che a un certo punto la Repubblica Islamica accetti le sue condizioni. Ma attenzione, potrebbe non essere così.
0: Intanto Trump continua a perdere popolarità e gradimento negli Stati Uniti, secondo nuovi sondaggi. In questo contesto, il segretario di Stato Marco Rubio arriverà a Roma il 7 maggio per incontrare il pontefice e alcuni membri del governo Meloni. Così la Casa Bianca potrebbe cercare di rimediare agli strappi con il Papa in seguito agli insulti da parte di Donald Trump. Il servizio di Davide Mamone.
4: Un viaggio per ricucire i rapporti dopo settimane di scaramucce e scontri a distanza che hanno lasciato un segno profondo. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni con un obiettivo preciso: provare a raffreddare le tensioni tra Stati Uniti, Italia e Vaticano. La crisi è nata con le parole di Donald Trump contro Papa Leone, critico sulla guerra in Iran, e contro Giorgia Meloni, finita nel mirino della Casa Bianca per non aver supportato sufficientemente gli sforzi bellici americano-israeliani in Iran. Un doppio attacco che ha incrinato uno degli assi diplomatici più solidi al mondo, quello tra Washington e Europa. Rubio incontrerà il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo quanto riportato dal The Guardian. L'incontro con Meloni non è ancora certo. Il contesto è quello di una frattura più ampia, con il Vaticano che continua a mantenere una linea critica non solo sulla guerra in Iran, ma anche sulle politiche migratorie draconiane dell'amministrazione Trump. L'arrivo di Rubio sembra quindi atto a distendere i rapporti, abbassare la tensione, evitare che le frizioni delle ultime settimane diventino qualcosa di peggio. Intanto Trump continua a essere profondamente impopolare tra gli americani. Secondo un sondaggio ABC News e Washington Post Ipsos uscito oggi, il suo indice di disapprovazione è salito al 62%, con il 76% degli americani delusi dalla sua gestione del costo della vita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E in serata il cancelliere tedesco Merz ha dichiarato di non voler rinunciare a lavorare con Donald Trump. Il commento del cancelliere riguarda l'annuncio dello spostamento di oltre 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, su un totale di quasi 50.000 presenti nel paese. Sull'impatto che questa decisione potrà avere sulle difese europee, sentiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali, esperto di difesa.
5: Il ritiro non pesa molto, innanzitutto perché gli Stati Uniti hanno circa 100

0: il peso militare in Europa, anche per responsabilizzare di più gli europei. Non è fattibile un ritiro drastico e totale. Se succedesse, aprirebbe una crisi politica in ambito NATO e un vuoto militare in Europa, con conseguenze, rischi di attacco russo. Ma non penso che gli Stati Uniti vogliano arrivare a questo punto. Una certa stabilità e pace in Europa è nell'interesse degli Stati Uniti, perché un aumento dei conflitti e dell'instabilità creerebbe danno, in primo luogo dal punto di vista economico, ma come sperimentato la prima e seconda guerra mondiale, richiederebbe un intervento americano. Diciamo, le unità più importanti oggi non sono tanto in Germania come erano durante la guerra fredda, ma sono in Polonia, nei paesi baltici, sul fianco est, quindi è più importante che rimangano lì per dissuadere un attacco russo sul fianco orientale.
1: In Libano, nelle ultime 24 ore, 20 persone sono state uccise dagli attacchi israeliani, nonostante la tregua in vigore solo sulla carta. Sono più di 2.600 le vittime da marzo scorso. I raid di Tel Aviv si concentrano nel sud del paese. Oggi l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per diverse zone nella zona, anche a nord del fiume Litani. Sulla situazione abbiamo raggiunto Camille Eid, collaboratore di Avvenire.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è un fatto unico, perché i due paesi non sono in guerra, quindi Israele non considera il Libano un nemico, bensì il conflitto con Hezbollah, che fa il distinguo tra lo Stato libanese e Hezbollah. Come si spiega da settimane, perché poi la tregua di 10 giorni è stata prorogata, quindi dovrebbe concludersi il 17 maggio, che il Libano è arrivato a 2.679 morti. Ci sono più vittime in Libano che in Iran. Quindi come si spiegano le demolizioni di tutti i villaggi entro una fascia di 8 a 10 chilometri dal confine? 2 giorni fa gli israeliani hanno demolito addirittura un convento greco-cattolico di suore con annessa una scuola. Come si spiega l'incendio di boschi, foreste, l'uso di fosforo bianco? Sono tutti esbollacoli dei villaggi sul confine con Israele. Settimana scorsa il ministro dell'ambiente in Libano ha parlato di ecocidio, le demolizioni, lo sfollamento, i continui ordini di evacuazione che arrivano anche a comprendere paesi, località che sono molto distanti dal confine, cioè oltre il fiume Litani.
1: E in Ucraina oggi ci sono stati almeno 3 morti e 9 feriti tra Odessa e Kherson, con raid anche in altre zone del paese. E in Russia ci sono stati diversi attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere. 2 petroliere sono state colpite nel porto di Novorossiysk sul Mar Nero. Attacchi di Kiev anche contro il porto russo di Primorsk sul Baltico. Anche questo uno scalo usato per le esportazioni di greggio. Tutte operazioni contro il settore petrolifero di Mosca, che pesano sulla sua economia. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Gli attacchi ucraini della scorsa notte alle petroliere russe sono un simbolo di questa fase del conflitto in Ucraina. Infatti Kiev sta cercando il più possibile di minare la catena di produzione ed export di idrocarburi del nemico, e ci sta riuscendo piuttosto bene, perché secondo i dati degli analisti occidentali la capacità russa di esportare idrocarburi all'inizio dell'anno era crollata drasticamente rispetto ai livelli prebellici. Certo, la guerra in Iran ha permesso a Mosca di tirare un sospiro di sollievo e di riuscire di nuovo a risollevare il suo export grazie alla sospensione delle sanzioni, ma i colpi di Kiev fanno male anche all'umore delle truppe russe e soprattutto della società russa, perché dimostrano che gli ucraini sono in grado di colpire in profondità nel territorio russo e di farlo con estrema precisione.
1: E siamo in chiusura, sono attesi a breve i primi esiti degli accertamenti esteri in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche riguardano l'atto di adozione, di cui si vuole la copia originale, del bimbo da parte di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. L'obiettivo è capire se davvero i genitori biologici del bambino lo abbiano abbandonato all'ente delle adozioni del paese sudamericano e se la madre in particolare abbia fatto perdere le proprie tracce. Lo stesso vale riguardo alla morte per un incidente domestico dell'avvocata tutrice del minore. È stata trovata in casa carbonizzata con il

0: chiarito. Altro punto da accertare se Nicole Minetti abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente. Qualora da queste nuove verifiche chieste dal Presidente della Repubblica dovessero emergere elementi sfavorevoli sulla veridicità di quanto sostenuto nella proposta di grazia, la Procura Generale probabilmente ribalterà il parere favorevole alla grazia. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

ancora non lo so. Mi hanno preso, non mi hanno detto niente. E allora ti ho detto non so niente. E allora, allora non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ti ho portato qualche cosa.

che purtroppo anche stavolta devo dirti che è andata male, ma non è successo niente, non è successo niente, fai finta di niente, non è successo niente.

vedere la schiuma bianca del mare. Niente suono, io e te soli, io e te soli.

mattino, quando sono venuto a prenderti per andare a sposarci, e quando siamo entrati in quell'ufficio tu mi hai detto: ma dove mi hai portato? Ho detto: ti ho portato qui per sposarti. E tu ridevi, poi a poco sei diventata seria.

Il lavoro? Ancora non so niente. Mi hanno preso. Non mi hanno detto niente.

E allora non lo so. E allora? Ti ripeto, non so niente. Non so niente. Non lo so.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.